0: portentoso.
1: E impostò!
0: Bello! Che ceffi son costor, ciarlatani o speziali,